0: Et avant les informations, nous allons écouter Carla Bruni.
1: Mi ritornano di notte dei pensieri tutti miei, dei ricordi dell'infanzia profumati come mai. Io ricordo la mia scuola, la mia strada, la città e le canzoni che cantavo di Trenet o di Ferrat.

rievocare ricordi vengono tutti da te. Dai tuoi verdi paesaggi, i tuoi villaggi.